di Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colossal in tre. Verdi, la Ida, verdi d'invidia.

life I has to fight, nigga.

we're ready. Be ready.

0: Play your rock.
1: Don't go back. Don't go back.

0: Play your rock.
1: Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda. Ciao, come stai? Non ci si incontra mai.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Gli Eugenio in Via di Gioia, e l'Asi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
15: Investi in radio, la radio rende.
14: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
17: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
16: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: E quando guarda la torre, ripensa a
19: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: Per sentirsi a Pisa.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fondamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale,
0: costruzione e nuove tecnologie. Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?

time, I wanna know, I was here. Names on the door frames, inches.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
3: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music. Top of the hour.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: The hits from yesterday to today, only on

0: change the way you listen to music.
1: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio è lieto ad annunciarvi...
2: Domani a luna!
3: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
4: No, la domenica no!
3: Cioè, domani a luna!
4: Ma quindi domani?
5: No, adesso!
2: Da luna!

0: gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi
1: Domani a Luna!
2: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni.
3: No, la domenica no.
2: C'è Domani a Luna.
3: Ma quindi domani?
4: No, adesso!
1: Da Luna alle due.
5: Ciao a tutti, ciao!
2: Buongiorno.
5: Siamo su Poliradio.
6: Dopo una falsa partenza.
5: Sono le 13.03, benvenuti su Poliradio, questo è Domani a Luna. Nonostante qualche piccolo problema tecnico ci siamo.
6: La vostra pausa pranzo. Ma anche la nostra.
5: Anche la nostra,
2: anche la nostra. Il nostro cibo è la musica e questo bellissimo intrattenimento, però. Vabbè, stronzata detta. Ed è un sacco che non siamo in onda, ragazzi. È ritornata la programmazione. Cioè, tornerà pian piano. Ma
6: pian
2: intanto...
6: piano, qualche programma.
2: Esatto,
6: iniziato.
2: Inizia. E intanto noi ricominciamo con Domani a Luna, giusto per...
6: Sì, però è una puntata
2: quanti.
6: Speciale questa.
2: È vero.
5: Sì, sempre
2: è la
5: speciale.
2: Prima, è la prima
6: è
2: del
6: la
2: semestre.
6: Prima. È la prima, forse l'ultima del semestre.
2: L'ultima?
6: Forse sì. Dobbiamo capire se...
7: Che cosa succederà? Che i microfoni non andranno?
6: Viene cancellato Domani a Luna questo palinsesto?
2: Ah, sì.
5: No, e cosa mettiamo?
2: E cosa viene
6: sì.
2: messo al suo posto?
6: Letteralmente niente.
2: Ah, okay.
6: Un'ora in cui...
2: Un'ora di vuoto.
6: Un'ora dall'una alle due in cui si mangia e basta. Cioè, senti la gente mangiare tipo ASMR.
5: Ah.
6: Non si parla, si mangia e basta.
2: Che bella idea.
5: Letteralmente sì. una pausa pranzo, quindi.
6: Esatto, sì.
5: Ah, okay.
6: Perché c'è molta gente che ci scrive e ci dice: no, ma perché parlate? Io voglio studiare, sento voi che parlate, non studio niente, quindi.
7: Anche perché quando si mangia non si parla, quindi.
6: Infatti.
7: Però cioè... sì, possono ascoltarci, dai.
5: Così non devono sì, parlare loro, lo facciamo noi per loro, così non gli danno neanche pensieri diversi.
6: Ma infatti magari una volta che lo cancelliamo poi ci scrivono e ci dicono: ma perché non parlate? Già io sto mangiando, se mangiate anche voi...
2: È sempre così, poi non riesco più a mangiare, mi sento poi in imbarazzo, troppe persone, no hai ragione, quindi...
5: Magari non facciamo Domani a Luna, facciamo Domani a mezzogiorno e lo facciamo da mezzogiorno alle due, così prendiamo
6: Bello.
5: Tutte le pause pranzo.
2: Perfetto!
5: Così tutti ci possono salutare mentre mangiano, immagino.
6: Sì.
5: Ci saluti tutti. Ciao ragazzi, grazie ancora.
2: Ci
6: è così, però siamo noi
2: fan,
6: a non mangiare.
5: Abbiamo due grandi fan, c'è Giuseppe che ci scrive buongiorno.
2: E buongiorno a lei.
5: Noi non mangiamo mai, Giuseppe. Non mangiamo mai.
2: E un certo Matteo Morana. Buongiorno, buongiorno,
5: buongiorno.
2: Abbiamo un sacco di fan, ragazzi, avete visto?
5: Siamo pieni di fan, siamo. Comunque con una qualità del genere, come possiamo non avere un pubblico e una qualità? Ma come ci stanno scrivendo? I ragazzi stanno scrivendo da Telegram a poliradiobot.it, se no scriveteci addirittura direttamente su WhatsApp al 320 320 5652, o chiamateci ragazzi, chiamateci al 02 23 99 24 75 o 76. Guardate quanto siamo belli ad esempio su Twitch, se siete curiosi.

0: borderline temi Impala, un po' borderline come mi sento io quando ritorno dalle ferie, ragazzi. Io non ce la faccio.
1: Sono state delle ferie impegnative?
0: Sono state delle ferie abbastanza impegnative, sì, devo dire. Non particolarmente piacevoli, mi sono anche divertito.
1: Però noi parliamo di ferie come se lavorassimo qua, invece sappiamo esattamente che non facciamo mai una ciola.
0: Non facciamo mai una ciola.
1: A proposito di non fare una ciola, cosa non avete fatto quest'estate? Non ci volete raccontare?
2: Quest'estate, ma non lo so, che cosa abbiamo fatto? Si è tornati a casa, ovviamente, come tutti i buoni fuorisede. Vabbè, qualcuno qui magari deve sapere di fuorisede.
0: Il sogno, no, di Umberto Bossi, questa cosa qua, comunque.
2: Umberto Bossi che...
3: Ma a casa, a casa dove? A casa dove?
2: A casa in Calabria.
3: In Calabria.
2: Bagnara
3: in
2: Calabria.
3: Calabria. A Bagnara Calabria. Va bene. E dove si trova esattamente?
2: Si trova sullo stretto. Lì avete visto l'Odissea? Sì, che c'è Scilla, sì, il mostro.
1: Scilla e Caridi. No. No, in realtà no, non l'ho mai visto.
3: Vabbè, però l'abbiamo studiato alle medie.
1: Quello lo sapevo.
2: Lì accanto c'è Bagnara Calabria, è proprio un paese di distanza, una stradina di 10 km con 2-3 morti all'anno per incidenti stradali.
1: Top.
2: È lì. Vabbè, ma perché la strada è molto bella e quindi tutti...
1: La gente si ferma a guardare e giustamente non guardi l'asfalto, guardi il panorama. Cioè
2: no,
1: non
2: è
1: scherzando.
2: Perché è molto bella e quindi la gente va con le moto a fare
1: a sgasare
2: i giri. Sì, sì, sì.
1: E tu sei uno di quelli, Dave?
2: Joe? Io sono un aspirante perché ho il motorino, il 125, quindi ancora no, ancora per qualche anno sarò vivo, sì, sì.
4: Modificato oppure no la domanda?
3: Ma che domande fa?
2: Signore forze dell'ordine, no, assolutamente no.
3: Abbiamo uno sbirro qua in live.
4: Scusate, scusate, ho provato anche.
1: Signorina sbirro, lei dove è andata invece? Che cosa ha combinato?
3: Allora, ha arrestato qualcuno innanzitutto?
4: No,
1: perché non è andata al sud?
4: No, perché oddio, sono andata nei Balcani, non so se sia... non lo so, guarda.
1: Lì c'è del lavoro per lei.
4: È tosta, infatti siamo andati con la macchinina da Milano, siamo passati per la Croazia, poi giù in Albania per fare 5 giorni intensi di matrimonio e poi in Grecia e poi siamo risaliti da Brindisi.
1: Un matrimonio di un coetaneo oppure tipo il lontano zio parente? Ma che ti dice vieni a ubriacarti al mio matrimonio?
4: Mio padre e suo zio di non so quale
1: si
4: grado.
1: Sono sposati loro due?
4: Sì, mio padre e lui, sì.
1: Top. Esatto.
4: Sì, sono molto contenta per loro. Poi comunque è bello rimanere sempre in famiglia, sai, quindi meglio sposarsi tra cugini.
1: Bello, insegniamo, cioè, sì, guarda,
0: sì, abbiamo subito l'Alabama.
1: Sì, i famosi Balcani dell'Alabama, tra l'altro.
4: Sì, sì, in provincia di quello. Sì, esatto.
0: Di Austin, Texas, non so se mi sono capito.
3: Vabbè, tra Albania e Alabama cambia poco alla
4: sì,
3: fine.
4: Sì, ma sono quelle. Chi è
3: livello...
4: anagrammato?
1: Sì, è l'anagramma.
3: Che è Bamba?
1: Bamba tipo urlato.
4: Sì, certo.
3: La Bamba, Alabama.
4: Esatto. Ma tu, Matteo, invece, che hai fatto?
1: No, allora io ho fatto un po' di cose, vabbè, a parte studiare eccetera, ho fatto un viaggio di famiglia abbastanza importante, siamo andati tipo dall'altra parte del mondo a festeggiare i 60 anni di mio padre, bello, molto, molto bello, ma mi sentivo a disagio.
3: Perché?
1: Cioè io sono una di quelle persone che quando sta in posti fighi, magari anche lussureggianti, mi sento a disagio, io voglio stare nel disagio, mi trovo molto bene.
2: Ma dov'eri nello specifico dall'altra parte?
1: Allora, nel specifico ero in Polinesia Francese.
3: Vabbè, degrado, giustamente, hai detto il contrario. Vabbè, sto fritto.
1: No, vabbè, infatti adesso sono tornato qua in Polinesia perché mi sento
3: perché
1: bene.
3: Hai detto proprio, stavo troppo bene di là, ora devo per forza cambiare.
1: No, mi siete mancati un sacco, ragazzi, anche durante la sessione, cioè io sentivo di aver bisogno di tornare.
2: Eh sì, eri in Poliradio Francese.
1: Capì, Poliradio non mi stanno simpatici quelli di Poliradio.
0: A proposito di ritornare all'università, ritornare comunque alla nostra routine quotidiana, possiamo ascoltarci una canzone che ne parla perfettamente, secondo me. Una band che amo alla follia, che sono i Blink 182. Voi presente, ragazzi, qualcuno?
2: No, ma
0: conosce?
2: Quelli di American Pie.
0: Quelli di American Pie, esatto.
3: Due. American Pie 2 era per la precisione.
0: Sì, sono andato a questa canzone in American Pie 2. Vabbè. Going away to college.

0: rock, un bel pop punk.
1: Anni 2000 di brutto questa canzone qua, mi piace un casino.
0: Sì, forse anche troppo.
2: Io non so tanto l'inglese, ma cosa significa? Andiamo via dal college? Che
1: no, andare via per andare al college.
0: Caspita. Perché sono fuori sede anche loro, i Blink 182.
2: Ah, ok, sono di Pizzo Calabro.
1: Sono di Pizzo Calabro, anche loro, sì. Sono da studiare in California, però, quindi lì ho fatto i Blink.
2: Per bacco, un bel viaggio, eh.
1: Sì, sì, abbastanza.
0: E intanto abbiamo anche questa base metal.
1: Per mia gioia.
0: Mazurka.
1: Metal Mazurka di Nauru.
0: Metal Mazurka, voi l'avete ballata la Mazurka quest'estate?
3: Eh no, in Poliradio francese non c'era la Mazurka, purtroppo.
0: Dovevi portarla tu lì. Tipo, ti mettevi a iniziare a ballare con tuo padre la Mazurka, poi si aggiungevano tutti.
3: Ma no, lì sai qual era il mood vacanziero? Erano tante coppie, cioè abbastanza benestanti, però sempre coppie uomo-donna, oppure se erano uomo-uomo li vedevi che erano particolarmente benestanti. Però sì, è un po' una vacanza tra coppie, e ho fatto la mia indagine di mercato. Ho visto che nelle coppie uomo-donna quello che va alla maggiore sono le donne più giovani e se puoi scegliere preferibilmente con un bel lato B. Cioè okay. Magari il lato A veniva un po', diciamo, tralasciato per un lato B importante.
0: Vabbè, hanno ragione qua, se posso permettermi.
4: Sì. Hai studiato bene la fauna locale.
3: C'era bisogno comunque di una indagine di mercato per riuscire a capirlo. Però mi ha fatto riflettere e ho detto, cavolo, nel mondo dell'alta finanza comunque ci vuole sempre culo.
2: Ma perché? È gente che si allena, che va in palestra, il mindset del lupo milionario.
3: Sì, sì, cioè, a parte che c'è un nuovo trend adesso sempre nel mondo della finanza, che oltre a scrivere le robe sul curriculum, dove sei stato, Morgan Stanley, quelle robe lì, scrivono il tempo della maratona. Cioè, è il nuovo fissaggio delle persone. Scrivere il tempo della maratona nel curriculum. Cioè, che cazzo di flex è per dire, no vabbè, io ho fatto una maratona e l'ho chiusa in meno di 3 ore. Voi avete dei flex strani che avete scritto, vorreste scrivere nel vostro curriculum? Che cazzo ne so, record mondiale per aver bevuto più in fretta un litro di birra.
1: Allora, ti dirò, guarda, l'ultima grigliata che ho fatto sono pulite 4 casse di birra, conta come da mettere nel
3: capito?
1: Curriculum.
3: Lì è più di endurance, appunto, non so, c'è qualcosa di strano che avete sul curriculum? Avete un curriculum?
2: No, non un curriculum.
0: Nemmeno io. E il bello è che il pollice li fa anche tipo
3: in automatico.
0: In automatico, esatto.
3: Ma tu prova ad andare lì e dirgli, allora guarda, sono bravo in matematica, poi sono un fenomeno nello scolarmi le birre, e se proprio vogliamo dirla tutta, pure il record di mangiate di hot dog come fanno in America, qualche cazzata del genere. No, ad esempio ho riempito il mio curriculum di stronzate.
0: Tipo
3: che mi piace fare l'accompagnatore sciistico delle persone.
0: Vabbè, non è una cazzata questa.
3: Chiaro che non è una cazzata, però nel senso, nel mondo del lavoro conta poco. Io oltre ad avere, ho la foto di me che scio sul curriculum.
0: Scusa, ma quindi quando qua in Poliradio per farci entrare ci dicono no, ma poi questa esperienza la puoi mettere sul curriculum? Cioè, certo. Ci mentono?
3: Beh, io l'ho scritto già sul curriculum Poliradio, anni di Poliradio, nonostante siamo abbastanza tutti nuovi.
0: Sì. L'ho dovuto aggiungere. 2017 noi siamo qua.
3: Chiamano grandi aziende. Adesso devo fare 60 colloqui diversi con tutte aziende che non c'entrano niente. Però no, sentite Poliradio, venite a Poliradio, ragazzi, che potete metterlo sul curriculum.
1: Poi adesso inizia appunto il semestre, avete tutto il tempo del mondo per fare Domani a Luna, per esercitarvi, poi avere un vostro programma, quindi iscrivetevi.
0: E venite al 9A.
3: Al 9A, cosa c'è di
1: più?
2: Anche perché è meglio venire di vostra sponte che essere rapiti durante un open day o qualcosa del genere.
3: Perché noi facciamo queste cose, rapiamo le persone, ragazzi. Sì.
1: Io sono stato rapito per entrare in po' di radio, cioè nel senso, non è un segreto.
3: Nel senso che ti ha rapito il cuore. A me avete rapito il cuore, sì.
0: Oh,
3: sono un romanticone. Ma parlando di rapimenti,
2: sempre per le care forze dell'ordine che ci ascoltano incessantemente.
3: Sì, cioè tipo i migliori ascolti che ci abbiano mai fatto. Ci sono arrivate chiamate appunto dalla polizia. No ragazzi, basta, dovete terminare con le dirette perché noi non ci concentriamo per il lavoro. Cioè, fan numero uno le nostre forze dell'ordine.
2: Poi forza. Ogni tanto ci mandano delle lettere romantiche con raccomandata, così sì. Non so se...
3: Tra l'altro mi ha fatto ridere il fatto che non le scrivessero loro di mano, ma utilizzassero dei ritagli di giornale. Ho detto, vabbè, sarà un retaggio degli anni passati per non farsi riconoscere, non lo so. Però abbastanza carini. L'ultima è arrivata dicendo, smettetela o dobbiamo rapirvi. non so, minacce velate.
1: Parlando di forze dell'ordine, rapimenti e altri reati, direi che possiamo ascoltarci Club Dogo, La notte che rovesciamo l'ordine.

0: ci ha mandato la polizia di stato, se non vado errato.
1: Tutti i soldi, vogliamo tutti i soldi. Con calma, non abbiamo un cazzo, siamo nulla tenenti. Non possiamo, anzi, nulla tenente, per portare sempre rispetto alle forze dell'ordine.
0: Nulla tenente.
2: Nulla tenente. Nulla
0: tenente. Nulla tenente.
1: Ma a proposito di forze dell'ordine, che ovviamente tutti voi non volete mai incontrare quando siete andati in giro, mi ha fatto ridere appunto di esperienze con le guardie. Che un paio d'anni fa stavamo appunto andando in vacanza a macchina acchittata peggio del viaggio di Clea per farsi 6-7 stati in Europa per finire in Albania. Ci fermano all'uscita della tangenziale, noi eravamo in tre, macchina piena, cioè sembravamo veramente che stessimo traslocando casa.
2: Dei profughi.
1: Sì, sì, cioè, poi eravamo un po' abbronzati, quindi ci ha guardato e fa: "Do you speak Italian?" E facciamo: "Adesso non esageriamo, cioè comunque siamo di zona." Ci guardano e ci fanno, vabbè, patente, libretto, solite cose. Ci abbassa l'occhiale, anche se erano tra l'altro erano le 2 di notte, quindi sembravamo veramente dei rapinatori. Ci guarda e ci fanno: "Ma avete dei precedenti?" Lì per lì abbiamo detto no, e quindi è andato via. Poi ci siamo guardati tra di noi e facciamo: "Io sono coglione che ti dico se ho dei precedenti."
2: Che poi loro lo possono controllare in un attimo, io non
1: chiaramente
2: vorrei,
1: cioè... Però se gli vengo a dire: "Guarda, sì, ho dei precedenti", loro si mettono a controllare, fare cose, e noi non volevamo casini.
0: Tanto, piccolo aneddoto simpatico a proposito di essere fermati dalla polizia in vacanza. Mio padre mi ha raccontato questo evento. Una volta lui stava andando in Olanda con un suo amico. Stava andando ad Amsterdam. E lui arriva al confine con l'Olanda. E all'epoca non c'era Schengen, Unione Europea, niente, era un ragazzino. Arriva là in macchina con suo amico. E il poliziotto inizia a fare un sacco di... Gli ferma la dogana, inizia a fare un sacco di storie. E gli apre posa cena, inizia a guardare che cosa c'è dentro, apre la macchina, fa tutto un mazzo. E a un certo punto gli dice: "No, adesso arrivano anche i cani", fa tutto un mazzo. E mio padre a un certo punto gli risponde: "Ma scusi, cosa sta cercando? Sta cercando la droga?" Gli fa: "Forse." E ha risposto: "Ma secondo te io sono l'unico coglione che porta la droga ad Amsterdam?"
2: voglio dire, però qualcuno la dovrà pur portare. Se
1: ma no, fa pieno, parte del prodotto interno lordo, la ganja in Olanda. Cioè, la producono, è tutto made. Immagino.
2: Made. Ma oggi sì, però all'epoca, dove magari non c'erano le grow box, queste varie cose qui, un clima italiano favorevole poteva essere una gran cosa.
1: Che ridere, cioè io mi immagino che, cioè la cosa, quello che gli avrei detto, io faccio: "Scusa, dammi il tempo di uscire, no? Allora mi devi controllare, non mentre vado." Cioè, io mi associo a quello che ha detto tuo papà al tempo.
0: Tra l'altro, altro incredibile aneddoto, sempre di mio padre ad Amsterdam.
1: Sempre perché andava per quel motivo lì.
0: No,
1: immagino.
0: Mio padre non andava per quel motivo lì. Arrivava
2: per l'altro motivo.
0: Arriva lì in Olanda, a un certo punto in Piazza Dam c'è questa presentazione di quelle performance art che andavano tanto durante il periodo della Guerra Fredda. Fa questa performance art sulla droga, no? Quindi c'è questa ragazza tutta dipinta di bianco con delle catene. Con delle catene, no? Che rappresenta appunto la droga, che la incatena, no?
1: Dipinta di bianco, però.
0: Dipinta di bianco perché...
1: Stiamo parlando di una cosa diversa, allora.
0: Perché lei è la presentazione della cocaina, della droga. Ok. Questa performance art. E mio padre era lì in piazza che stava guardando questa cosa. Solo che a un certo punto si accorge che c'è un tizio che sta girando per tutta quanta la piazza e continua a fare weed, cocaine, heroin, durante la presentazione contro la droga.
1: Vabbè, quindi... ma il cocco bello in spiaggia, cioè, cultura. Cioè, non è che cultura. Bisogna fargli delle storie. Poi la performance art era sulla... appunto sulla droga bianca. Io me la sarei aspettata appunto dipinta di verde ad Amsterdam.
0: Però
3: perché verde?
0: È una marijuana.
1: Perché per la marijuana?
3: Ah, vabbè, ma quella penso sia la parte più cioè non so se la conto.
0: Ma stiamo parlando anni 70-80.
3: Nel senso, la cocaina penso sia qualcosa più su cui sensibilizzare, no? Cioè,
1: se voi doveste fare una performance art in centro, in Piazza del Duomo, su cosa la fareste? A considerare che siamo a Milano, quindi di cultura ce n'è ma non si dice. La fareste sulla cocaina o la fareste sulla marijuana? Cioè, io la farei più sulla marijuana, nel senso, cominciamo piano e poi magari
2: ma scusa, sulla marijuana, ma cosa devo fare? Massimo, vado e mi fumo una canna, cioè magari il discorso
1: ma è illegale. Prima illegale sensibilizziamo e legalizziamo. Cazzo, adesso dovremmo mettere legalized.
2: Ma quella là non penso fosse per far legalizzare la cocaina. Secondo me, poi magari ne sarei stato anche contento,
4: No, vabbè, credo di sì, ma alla fine legalizzare sempre togliere mercato alla mafia, quindi perché no?
2: Ma sì, ma legalizziamo tutto.
0: Legalizziamo tutto. Topic, secondo me.
4: Beh, in Portogallo c'è una cosa simile, no? Cioè,
2: de-regolamentato.
0: De-penalizzato.
2: Ma anche in Svizzera. Anche ci sono centri in cui tu ti puoi fare di eroina se sei un tossicodipendente.
4: E magari protestavano per questo, magari in Olanda non è così.
0: Guarda che anche a Torino c'è questa cosa del, ci sono delle persone che distribuiscono siringhe e dosi pulite ai tossicodipendenti.
4: Vabbè,
0: a
4: però Torino, è volontariato, tipo. Mi sa,
2: sì, Torino. Quello sì, però non è una cosa...
0: Non fa niente, però, in teoria, penso sia legale questo. Vabbè,
4: boh, vabbè, ci informeremo. Se c'è qualcuno da Torino che ci vuole spiegare questo fenomeno, può dircelo su Telegram scrivendo a chiocciola poliradiobot, scrivendoci un messaggino su WhatsApp al 320 320 5652, chiamandoci allo 02 2399 2475, oppure 76, oppure scrivendoci su Twitch, che ora è veramente, potete vederci.
1: Basta che ci chiamate con l'anonimo, così non vi preoccupate, non sappiamo ricontattarvi, perché sappiamo che è un tema appunto sensibile.
4: Oppure se vi mettiamo un po' l'effetto tipo
1: della voce distorta,
4: della voce
0: tipo
4: distorta.
0: Le iene girato di spalle con la voce
4: tipo
0: distorta,
4: tipo le iene, tipo Radio Pompa,
0: tipo Radio Pompa.
2: Questa è Radio Pompa.
4: Vabbè. Vi metteremo questo. Intanto però sono le 1:30. E noi avevamo una tradizione, se vi ricordate.
1: Abbiamo tuttora una tradizione.
4: Abbiamo, e allora vi ricordate?
1: Ci ricordiamo, certo, benissimo.
4: Che è il Rock Classic.
5: And now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Ed esattamente a settembre, quando finisce tutto, finisce anche l'estate. Purtroppo, quanta malinconia mette questa canzone?
1: Tantissima.
0: Incredibile. E smettiamo anche di mettere costumi. Cioè, io li metterei veramente tutto l'anno perché sono stracomodi. E poi sono fissato col
2: fatto. Potresti avercene uno anche ora addosso.
0: Sì, ma sì, qual è il bello, secondo me, la hit del costume? Che non devi mettere le mutande. Io ho un odio verso le mutande.
3: Allora io questa cosa ho dei dibattiti, mutande ho infiniti dibattiti aperti. Secondo me ci sono due occasioni. Se devi andare a fare solo il bagno, allora te l'accetto. Se devi andare in spiaggia così a chillarsela. Però se devi giocare a pallavolo, ping pong, qualsiasi cosa per cui ti entrerà della sabbia, io la mutanda la devo mettere.
1: No, non sono d'accordo. Affronti le conseguenze della sabbia, le accetti.
0: Ma poi c'è, sai quanto diventano lisce alla fine?
3: No, ho capito.
0: È tipo una sabbiatura incredibile.
2: Alta ingegneria qui.
1: Alta ingegneria.
0: No, beh, io quindi sono per il costume normale con la mutanda interna, una mutanda bella, fatta bene, però non troppo lungo da surfista, ma che mi rimane abbastanza corto.
1: Ah no, mi piace quello
3: che
1: lungo
3: da surfista.
1: Che ti
3: esca la palla da un lato, va.
0: Vabbè, le palle dentro la mutanda, ovviamente. Quindi tu sei più per il per la mutanda lunga.
1: Sì, per il costume lungo.
0: Costume molto lungo che arriva quasi al ginocchio.
1: Ah, ok, lo supera di pochissimo.
0: Addirittura il costume quello. Pinocchietto,
1: mica, non è che arriva anche
0: sotto
1: caviglia.
0: Il ginocchio, sotto il ginocchio e pinocchietto.
2: Ma infatti cazzo di costume è sotto il ginocchio? Scusa, ma esiste
1: poco
2: veramente
1: sotto.
4: Un shorts gigante costume, sì, ragazzi.
0: Tra l'altro ci scrivono anche dalla chat di Twitch dando ragione, sì, a me. No, che no, le costume no, alle mutande sotto il costume sono fastidiose. Sono fastidiosissime.
2: Però hai skippato il commento,
4: esatto,
2: sul tuo baffo.
4: Ettore, no, dice anche complimenti per i baffi.
0: No, che carino. Non volevo dirlo perché un po' emozionato.
4: Ci abbiamo pensato privato, noi, non ti preoccupare.
1: Un altro intimo.
2: Salutiamo anche Ludo, che è appena entrato. E qui ci ha salutato anche lui.
0: Mi scrive buonasera. Probabilmente ha un fuso orario che noi non possiamo sapere.
2: Dall'altra parte del mondo. Lui ora è in Polinesia francese. E lì siete mancati per pochissimo.
0: 12 ore di fuso orario, non sono mai stato così tanto rincoglionito. Ma tornando sui costumi, Clea, immagino che
4: io,
0: tu non utilizzi.
4: Infatti ascoltavo il vostro discorso, non sapevo bene come inserirmi perché non faccio questa cosa di mettere i pantaloni.
0: Non metti, pensavo faccio guarda, questa cosa di mettere i costumi.
4: No ragazzi, io sono spiaggia nudista. Mi è capitato quest'estate di finire per sbaglio in una spiaggia nudista, ma questo è un altro racconto.
0: Questo il racconto per è sbaglio. Quando lo dici per sbaglio, in realtà eri perfettamente
4: no,
0: conscio.
4: Ero con
0: sono nella spiaggia nudista. Che peccato.
4: No, non è bello quando lo scopri mentre vedi qualcuno che sta gonfiando un materassino con la pompa, ok? Questo qualcuno è un uomo e sta facendo dei movimenti.
0: Ma il gonfiaggio del materassino è tutta una metafora.
4: Sta gonfiando e con tutto il suo corpo. Quindi vedi qualcosa che si muove, non capisci bene cos'è. Poi zoomi un pochino con gli occhi e capisci che... Vabbè, insomma, molto divertente. Io personalmente non concordo con una cosa che hai detto tu, cioè che i costumi sono comodissimi. Io li odio.
0: Veramente?
4: Sono stretti, fanno male, ti lasciano tutti quanti i segni dell'abbronzatura strani, perché quelli da donna hanno, sì, i laccetti un po'
0: particolari. Ma perché voi effettivamente dovete attenere qualcosa.
4: Capito? Voi siete belli lì, liberi, gambe all'aria. Noi invece no. Ogni movimento potrebbe essere causa disfunzioni
0: ma
4: del tuo costume.
0: Facciamo un attimo un escursus generale. Secondo te tutte le donne pensano così, che i costumi siano scomodi? Perché sennò mi stai veramente svoltando. Io pensavo fossero comodissimi.
4: Secondo me no.
0: Quanto è simile all'intimo?
4: Li trovo scomodi, ma perché penso ad esempio i laccetti, sì, io ogni volta che lo tolgo
0: stringi alla morte,
4: li stringo alla morte, perché sennò cadono.
0: Hai paura di perderlo,
4: certo,
0: giustamente.
4: Però poi lo tolgo tutto quanto segno rosso, che mi brucia quasi, perché ovviamente c'è il sale, c'è la frizione lì, insomma fa male, e quindi lì mi fa male. Poi che so, abbronzatura, mi sono trovato un costume che aveva un quadrato in mezzo, adesso c'ho qua una abbronzatura quadrata, sembra una deficiente.
0: E oh, che stile,
4: cioè stilosissimo, per carità. Poi vabbè.
0: Però
4: ci sono,
0: scusa,
4: poi un sacco di costumi.
0: Comunque stiamo parlando di un costume e due pezzi.
4: Stavo per dirti, ci sono due pezzi.
0: Stavamo guardando adesso qua per dei costumi interi che hanno delle geometrie molto particolari.
2: Il trichini.
4: No, il trichini.
2: Che sembra un cocktail.
0: Spieghiamo che cos'è il trichini innanzitutto.
4: È un tre pezzi, ma non ho mai usufruito, ragazzi.
0: Un tre pezzi
2: unito. Ma quali sarebbero i tre pezzi?
4: Non ne ho, è perché sopra, sotto e poi una striscia che lo collega in mezzo in modi veramente originali. Ma non lo metterei mai personalmente. Sì, esatto, tipo quello. No, quelli, i costumi a un pezzo al mare, in piscina posso capire, al mare perché?
0: E poi secondo me
4: tutto
0: c'è anche...
4: Tutto appiccicoso, salato, no.
0: Io i costumi li divido anche per età. Cioè, tipo, se hai più di 50-60 anni, metti automaticamente lo slippino, che è, cioè, antisesso per quanto mi riguarda.
4: Oddio, gli uomini, le donne, esatto, spesso cadono nel mutandone, invece.
0: Esatto, si invertono le cose. Noi mettiamo di meno e voi mettete di più.
4: Hai ragione, carino questa
0: L'inversione dei trend dei costumi.
4: Non lo so.
0: Invece, se tu adesso parliamo subito, guardi un maschio, cos'è che ti fa l'antisesso? A me,
4: no, ragazzi, lo
0: onestamente,
4: slippino.
0: Quasi niente. Nel...
4: Lo slippino, ragazzi.
0: Non si può vedere.
4: No. Peggio ancora quando vedi slippino con annessa abbronzatura alla gamba da muratore. Veramente un'emozione unica.
0: Che sembra che hai comunque i pantaloncini.
4: No, gli slippini no. Ancora di meno le mutandine, quelle tipo boxer, però che stanno proprio sotto le chiappe.
0: Ho capito.
4: Quelle corte.
0: Comunque stiamo parlando sempre di modelli da piscina.
4: Però li vedo anche al mare io, molto spesso.
0: Ma lì
4: in piscina, ok, sei un nuotatore, ok, ti serve, non lo so. C'è un motivo perché li mettono, probabilmente. Spero.
0: Comunque, abbasso gli slippini uomini e abbasso i mutandoni sulle donne. No.
4: Esatto, bravi. Tutti nudi, scusa, tutti nella spiaggia
2: nudista. Abbiamo capito che per le donne le mutandone sono gli unici costumi comodi, quindi...
4: Boh, io in realtà ho dei pantaloncini bocciarli da mettere sopra, stile boxer uomo, ma... più corto, cioè tipo i vostri pantaloncini da mare,
2: tipo quelli che hai appena detto che odi su di noi.
4: No, quelli lì sono quelli di tessuto di, scusa, le
0: di tessuto piscinoso. Sì, sì.
4: Io dico i pantaloncini proprio, pantaloni. Okay. Ci sono anche da donna. Ci sta se ti vuoi mettere sopra. Ho visto diverse ragazze metterli e sono comodi, secondo me.
0: Sai qual è l'unica cosa che mette veramente d'accordo tutti?
4: Dimmi.
0: Il nudismo.
4: Esatto. Io vi invito tutti quanti a quella bellissima spiaggia, ragazzi.
0: Dov'è? Facciamo un po' di pubblicità a questa spiaggia.
4: Invece all'Efkada. O in realtà ovunque andavi, appena andavi un pochino nelle zone più lontane della spiaggia, finivi in una spiaggia nudista. Era pieno. Quindi
1: sogno di Giuseppe, mi sembra questo qui.
2: Io ci stavo per andare una volta in una spiaggia nudista, ma non l'ho trovata.

0: tutte compagnie di Fulminacci. Indovinate, questa è la mia canzone preferita di tutta l'estate. L'ho ascoltata 20.000 volte. E a proposito di brutte compagnie, che brutte persone vi siete scelti voi per questo nuovo anno in Poliradio, per fare un nuovo programma? Non so, avete idee, cose, persone con cui vorreste fare qualcosa? Avete idee per progetti? Non lo so.
1: Allora, io e Giuseppe, che è appunto in onda con noi adesso, e un altro ragazzo via, che è
0: saluto.
1: Pepo.
0: Saluto okay. A
2: la triade.
1: Avremo una triade. Un nostro programma, nostro programma.
2: Stavo imparando l'italiano,
3: un
2: ragazzi.
3: Poverino.
0: I nostri ragazzi international comunque ci danno sempre molto fomento in radio.
2: Dici di più, questo programma come si chiamerà? Si può dire quali sono le argomentazioni?
1: Penso si possa dire, il nome
0: sì,
1: è Equilibrio Precario.
0: Mm. Bello.
1: Il programma è un programma di attualità.
2: Sembra un programma filosofico.
1: No, non particolarmente. Sono tre scimmie che urlano dietro un microfono. E parliamo di attualità e altre questioni, notizie che ci vengono, cose che vogliamo dire, insulti da tirare, non so.
3: Ho saputo che sarete in ottima compagnia di Benjamin Netanyahu.
0: Esatto.
1: Sì, saremo come di Benjamin
0: Avete
1: Netanyahu.
0: Ospite speciale, no?
1: Sì, diverse volte lo citeremo sicuramente. I termini poi verranno concordati nel momento. voi invece, cioè, Dino, tu ma oltre Radio Pompa.
3: Io penso di continuare Radio Pompa. Poi il secondo semestre si potrebbe aggiungere un nuovo programma che ha già un nome pronto, ma che non posso spoilerare.
0: No,
3: è un
0: ci
3: nome,
0: lasci la suspense.
3: Ma il nome è il 90% della bellezza del programma.
2: Oh no, vabbè, dopo allora te lo chiediamo.
0: Attenderemo trepidanti.
1: Clea, tu invece? Idee?
0: Io? Allora, idee tante, cose fatte effettivamente ancora poche, perché stiamo ancora ingranando molto lentamente.
2: Sapevo allora che avevi un sacco di pretendenti, dovete sapere che la Clea, perché sono milanese.
0: Certo.
2: La Clea vuole essere la più piccola di tutta Poliradio, infatti la sentite, ma lei in realtà ha 12 anni. Una cosa
0: sì,
2: del
0: è vero,
2: genere.
0: È vero, confermo.
1: Ah, 12, ho capito 11.
2: Ma crescono in fretta.
0: Durante l'estate, li faccio a luglio, quindi sì, sono 12, grazie.
2: È una delle più richieste in tutti i programmi, la vogliono tutti perché è ovviamente un fenomeno della radio, per essere così piccola.
0: Io certo, al contrario sono io che mi infilo ovunque perché non ho niente da fare, tipo andare all'università è un po' un optional per quanto mi riguarda. Molto sopravvalutato. E vorrei continuare Polisveglia, non so se sarà possibile, dipende, perché abbiamo anche un altro progetto in mente di iniziare, cioè Polinanna.
1: Polinanna.
0: La variante di Polisveglia ma notturna, perché abbiamo il nostro caro Luciano che lavora e quindi la mattina non è più disponibile, non riesce più a fare programmi, e dunque pensiamo di spostarlo la sera con un bel Polinanna, un night show dove
2: Polinanna finisce alle 11, a mezzanotte.
3: Eh sì, anche perché quest'anno il Poli ci lascerà la radio aperta
0: fino alle 3 di notte.
3: Fino alle 3 di notte.
2: E questa è un'ottima notizia,
0: certo,
2: ragazzi.
3: Meraviglioso.
0: Ho sentito anche che il weekend ci forniscono le birre da soli, proprio nel Sì.
2: Ci danno i viveri. Bellissimo.
0: Sì.
1: A Polinanna ci sarà anche lì Benjamin Netanyahu.
0: Sì, tutte le notti ci sarà un messaggio da Bibi Netanyahu che ci dà la buonanotte, ci accompagna nelle nostre serate.
1: Teo, ragazzi, tu invece?
2: Mi state dando solo belle notizie. Innanzitutto, adesso, mentre mi dicevate, ho in mente un programma per la notte totale che chiameremo Figli delle Stelle, ma ancora dobbiamo pensare a cosa, ma il titolo ce l'abbiamo già. No, io in realtà volevo fare un programma, ma non ho ancora sentito niente, nessuno. Anzi, se qualcuno ci sta ascoltando, faccio un po' di recruiting. L'idea è quello che si chiami Happy Hour, così per rendere sia l'idea di aperitivo, sia del fatto che stiamo un'ora e sarà molto felice, si parlerà di comicità, sarà molto scanzonato, molto divertente, pieno di cazzate, ma veramente tante. E nulla, se qualcuno vuole venire con me, è ben accetto, se no lo farò da solo, ma io conto sul fatto che ci sia qualcuno. Clea, se vuoi venire, sei la benvenuta.
0: Urca.
3: Ma Urca. Che spot promozionale, mannaggia, che venditore. Venditi questo programma.
0: Venditi questo programma. 02239924 75 per entrare subito nel programma di Matteo e vincere una batteria di pentole.
2: Happy hour! Poi parte qua dovrebbe partire la sigla che abbiamo io e le mie 6-7 personalità che ci pensiamo durante... E no, l'idea è quella, perché secondo me manca un po' di comicità. Però
1: ok, io direi che i programmi di solito si fanno in compagnia, si fanno in amicizia. Dai, possiamo ascoltarci una canzone sull'amicizia, direi.
0: Sì.
1: Io quindi ci ascoltiamo Miss Colegas di Scapè.
4: Pascal.

0: Purtroppo anche questa puntata sta giungendo al termine.
1: Noi siamo tristissimi,
0: depressi. Guardiamo fuori e c'è queste nuvole. Ci sono. Sto piangendo.
1: Ci sono le nuvole, ma non mentre facciamo la diretta. Perché mentre facciamo la diretta splende il sole come splendiamo noi in questo studio nuovo, bellissimo.
0: I miei soli siete voi.
1: No,
2: wow.
1: Siamo soli noi, solo noi.
2: Vabbè, ok, perfetto. Terribile. Grazie, veramente okay, bellissimo.
1: Sarà, il mio programma sarà tutto così. Tra l'altro, tutto di battute brutte.
2: Bellissimo.
1: Vuole sentire una barzelletta?
2: Vai. Oh, sì, ti prego.
3: Poi te racconto una io.
1: Me ne racconti una tu, top. Allora, facciamo la tiro breve. Sarebbe una storia lunghissima da raccontare, ma per qualche strano motivo nel mondo un maiale si trova che sta cadendo da un palazzo. Spec.
2: Ok. Ah, era questo.
1: Era questa la battuta. Vabbè, non l'avete capita. Allora, non è più un maiale, adesso diventa un cinghiale. Un cinghiale cade da un palazzo. Spec. Però è di cinghiale.
0: Ah, ok. Caccia la miseria.
2: Silenzio stampa sulla regia.
1: Basta. Vabbè, ok, ve ne faccio l'ultima e poi tutto, a sto giro non è più un maiale, non è più un cinghiale, ma un regista si butta da un palazzo. Chuck! E poi si gira però, mentre nel frattempo si gira l'altra parte.
3: No. Questa era tremenda.
1: Però state ridendo, quindi vuol dire
2: ottima,
1: che...
2: ottima demo per il tuo programma. Non so se è il responsabile programmi dell'anno prossimo.
1: Ma io mica gli mando queste cose. Quanto responsabile
3: Giuseppe,
1: programmi.
3: Giuseppe promuoverà la peggio merda. Che immaginarmi.
2: Giuseppe promuoverà in radio solo Anna Pepe tutto il giorno, tutti i giorni. E solo programmi che parlano di musica di merda.
3: Tipo Anna Pepe.
2: Esatto.
1: Vabbè, no, il mio programma parlerà di musica di merda.
0: Dave, ci dovevi raccontare una barzelletta.
1: Grazie, a questo punto non pensare alla brutta figura che farai rispetto alle mie, mi raccomando.
3: Sì, sì,
1: senza pressione.
3: Sai cosa hanno in comune Joe Biden e Stefano Cucchi?
1: Mi cogli impreparato.
3: Entrambi cadono dalle scale.
2: Benissimo.
1: E cavalcando l'onda di una tristezza finale, vi ricordiamo di continuare a seguire il palinsesto, se ci fosse un palinsesto per oggi, ma a quanto pare siamo soltanto noi, quindi speriamo che di avervi illuminato un po' la giornata. Se volete passarci a trovare, passateci a trovare, ma adesso è arrivato un altro momento,
3: la tradizione imprescindibile,
1: che è anche il mio momento preferito, non perché finisce, ma perché vi rilanciamo la giornata con quello che a noi piace chiamare
0: il disco merda.
4: Disco merda.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Onde che girano e girando cambian faccia.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
20: All of the hits from yesterday to today.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati. Io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Wow. Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiama solo mia madre,
2: Cherry.
4: Mio padre, sì.
3: Allora saremo i primi. Ah no, quindi Cherry.
2: No, saremo
4: Cherry,
2: i primi.
4: Cherry va benissimo. Allora,
2: sì. Sì, io purtroppo questo purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente? Poco. Perfetto. Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto,
2: che è Sunboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi.
2: Di due sole, sì, un mini EP.
4: Un mini EP, esatto, un EP, l'EP dell'EP.
2: Una A e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ, le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quello di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers. E sì, è andato veramente molto bene, devo
2: Sei
4: dire.
2: Contento?
4: Sono contento, sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene da oltreoceano,
4: capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: Come mai invece Sunboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole, sì, e quindi è un po' una continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare. Un po' perché mi sento adesso io più Sunboy, infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale che si chiama Sunboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce

0: tantissimo tempo fa, questa melodia che avevo mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022, 23, sì, e io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
1: la casa, sì,
2: vai al mare, torni al mare.
0: Vabbè, allora questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace, e invece io ho bisogno di energia. Quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dall'Amore Toujours di Gigi Doug.
1: Gigi Doug,
0: che secondo me è un pezzo incredibile.
1: Sì, assolutamente. Vabbè, ha fatto la storia della musica elettronica italiana.
0: E non solo. E non solo. E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: oh, ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
1: Sì.
0: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
1: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
0: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque, appunto, da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance e progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi, appunto, la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
1: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
0: Sì.
1: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
0: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
1: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, non lo so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
0: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. E sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo, però per contrasto l'altro brano dell'EP Sun Boy che si chiama Sun Friends è così. In realtà l'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia,
1: quindi di jet.
0: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo, poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori in, ti dirò, sì, un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio un iter totalmente opposto.
1: Un EP molto estivo, ecco.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi perfetto anche per la data di uscita.
0: Sì.
1: Guarda, tutto perfetto.
0: Poi questo non è troppo programmato, perché poi, sai, la musica la finisci, la impacchetti mesi prima, e poi anche devi vedere la data d'uscita, insomma ci sono tutta una serie di cose tecniche che poi vanno al di là del pensiero musicale e quindi delle volte ti va di culo che esce proprio quando dovrebbe uscire, delle volte invece non c'è questo giusto tempismo. Però sono anche convinto che poi la musica debba essere non stagionale ma eterna, perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
1: Certo.
3: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
0: Hai detto Stefano.
1: Benissimo. Ti senti un po' la mamma.
0: Sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma... Non è stato di sicuro un bel momento e secondo me gli strascichi si vedono ancora per forza di cose. E ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi, gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto, e poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
3: Naturali, sì.
0: Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Wax Tape c'era questa energia, e però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi, no, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
1: Una frase fatta, veramente.
0: Esatto. E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
1: con un sorriso.
0: Con un sorriso.
1: Un Samboy.
0: Esatto.
3: Hai fatto la tua trasformazione.
0: Esatto.
1: No, ma sempre di quel reel mi è fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi Dug, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
0: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei, e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
1: Certo.
0: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che... Non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare... A farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa, quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in molti, in alcuni brani. Ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo, e ecco, lui potrebbe essere un buon punto di partenza per capire certe cose, però in realtà se ascolti la mia roba non la cogli questa cosa qua. E...
1: certo, no, assolutamente. Tra l'altro cioè, io ti volevo fare una domanda che adesso facciamo un volo pindarico.
0: Vai,
1: vogliamo. L'abbiamo chiesta a Rossella Essence quando è venuta, sì, l'altro giorno. Qual è il tuo rapporto con Suno, con le AI?
0: Ah,
1: proprio non c'entra un cazzo, però.
0: No, vabbè. No, guarda che invece ci sta, è un argomento interessante. Allora,
1: anche perché Sunboy, ho pensato Suno, certo, chiediamogli di Suno, assolutamente. Magari scopriamo che ha fatto con le AI.
0: Cambi una lettera, togli una. No, comunque, guarda, io per curiosità ho provato Suno. Non mi sembra al momento interessante per quello che voglio fare io, perché Suno, come tutte le AI, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
1: Sì.
0: E quindi io credo che la musica sia interessante quando non è plausibile, quando porti con sé un errore, come diceva Ungaretti della poesia, che la poesia è poesia quando porta con sé un mistero, e questo mistero è l'errore umano, perché è incontrollabile e quindi non lo puoi programmare. Anzi, tu devi essere pronto ad accettare e accogliere quel momento di errore, perché tante volte io sono convinto che in tantissimi casi persone che facevano musica gli sia capitata sotto il naso la cosa incredibile, ma non l'abbiano colta perché la consideravano un errore. E invece questa cosa è fondamentale nella creazione. Io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti, che se usati bene possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è un mio volo pindarico.
1: Il tuo volo pindarico.
0: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
1: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana?
0: Nell'ascolto. Non capire che era un AI. Non lo so, guarda, probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI, e mi sembra che le AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di black music tipo soul, però con i testi proprio ghetto rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione, ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere, e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
3: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
0: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte, ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica, il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai, e magari per sbaglio ti fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
3: Ho capito.
0: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
3: Sì.
0: Però ci sono esempi. Ad esempio c'è un brano famosissimo di cui io non ricordo mai il titolo, però il riff principale in realtà era la linea di basso che aveva fatto il bassista, e per sbaglio qualcuno ha schiacciato il tasto reverse e hanno ascoltato il giro di basso al contrario, hanno detto: ah, questa è una melodia pazzesca, ed è diventato un classico che... ma adesso non mi ricordo il titolo, però lo conosciamo tutti.
1: Ok. È proprio un classico.
0: Sì, assolutamente.
1: Io invece ti volevo chiedere del tuo party Init.
0: Sì.
1: Perché nel 2022 hai fondato Init qui,
0: sì,
1: a Milano, al NAMA.
0: Sì.
1: Che tipo di party è?
0: È finito.
1: Ah, allora scusa, allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia.
0: No, però guarda che in realtà se vuoi se ne può parlare,
1: sì,
0: perché...
1: Allora, che tipo di festa è stata?
0: È stato, allora, era iniziata al Q Club, era nata in maniera molto, chiamerei, spontanea. La mia idea era di... Allora, è molto complicato, no, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora, la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita, perché è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo, sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro. E poi organizzare le feste a livello economico è un gran salasso, ogni volta c'è tante di quelle ansie, appena tu accendi un locale sei sotto di tot mila euro, e quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo, quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire: ma ce la faremo, non ce la faremo. Poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana, sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare... l'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi, secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo, però ho visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa, io non lo sapevo.
1: Certo, anche con la maschera.
0: Capito? poi è appunto... Purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano, devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica, era difficile mantenere una certa linea. Però quello che è stato secondo me è servito, almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
3: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stata una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
0: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri, dopo un po' questa vena si esaurisce, e io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva. però era, è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti.
3: Sì.
0: E quindi non la ritenevo più tanto interessante per me, e invece la musica strumentale mi dava la possibilità di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio della, della lingua, che, delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
3: Certo.
0: Perché alla fine è limitante la lingua. Poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso, per fortuna, la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra. E questa cosa è interessantissima. In più, il momento del DJ set è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè, adesso io la sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi e tu da sotto filmi, sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto, devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana. E secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento.
3: Sicuramente stimolante,
0: sì,
3: possiamo dire.
0: E anche di crescita.
3: Certo. Io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
0: Ah,
3: e,
0: sì.
3: Sì, e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm. e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
1: No. Cioè, te la prepari la playlist su record?
0: No. Allora, okay. Nei DJ set non è mai preparato il DJ set. Anche quando è preparato, alla fine, cioè anche se, certo, se arrivo una volta e dico secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni, perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere, di 100 brani. Mm-hmm. Però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle, a prendere altri brani. E forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
3: Vabbè, certo.
0: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione, dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo. E questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico e come fai sbagli,
3: sì.
0: Può succedere, è successo, e mentre quando faccio il live set lì per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato, perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
3: Sì. Una sensazione molto bella che mi hai trasmesso è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico appunto che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere,
0: ecco. Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
1: Un applauso
0: questo, grazie. Tra l'altro, in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube in cui sono iscritte 4 persone, di cui io sono una delle 4, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
1: Bellissimo.
0: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
3: Sì, e infatti la cosa che ci aveva fatto molto ridere è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
0: Sì.
3: C'eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che
0: sì.
3: saltavano, faceva molto ridere.
0: Ma infatti è stato incredibile. A un certo punto, io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle, a un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando
3: sì.
0: una cosa. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo?
3: Sì, perché
0: sono
3: a un
0: girato.
3: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un ostacolo, una roba del
0: genere.
3: È
0: tipo la scena, non so se avete visto The Office.
1: Certo.
0: Quando c'è il quadrato nel televisore, nella salva
3: sì.
0: schermo,
1: deve prendere l'angolo.
0: E Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
1: Vabbè, su questo allora diciamo le prossime date.
0: Sì.
1: Il 18 luglio a Putignano,
0: casa tua,
1: a casa mia,
0: a casa tua.
1: Guarda, preparato il
4: vieni a ballare.
1: poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
0: Esatto.
1: Poi a Genova al Bon Film Club.
0: Il 31, perché io ho scritto il 30.
1: Ah, il 31.
0: È sbagliato. 31 al Bon Film Club,
1: il
0: posto
1: 31.
0: Incredibile, io non vedo l'ora di suonare al Bon Film Club.
1: Senza sminuire gli altri.
0: Certo,
1: ad esempio Art and Sound Corte Trocolo a Cavaglion Veronese.
0: Cavaglion.
1: Sì, purtroppo io sono di appunto Noci, vicino Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival,
0: esatto.
1: A Piazza Armerina.
0: Esatto, in Sicilia.
1: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto Circolo Summer Fest Barberina Tavernelle.
0: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
1: Vai, giù.
0: Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
1: Bellissimo.
3: Wow.
0: Che è bellissimo lì.
1: Bellissimo.
0: Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però quindi sono molto regolare in questo.
1: Beh, su questo ti ringraziamo. Grazie
0: a voi,
1: Max,
0: ragazzi,
1: per essere passato
0: grazie.
1: Da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me, grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
3: Alla prossima.
1: Ciao.
3: Pils.
5: Sto offrendo solo la verità. Ricordalo.

con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, il tuo nuovo disco che esce il 29 maggio, in tasca appunto si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino se per te va bene.
3: Pronti.
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, e semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, boh, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde,
2: ah, sì,
3: con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Cioè,
3: Multiply, non X.
2: È veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che tra virgolette ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto ok, quindi è così, se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici, madonna, ma quello è scarso, ah, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera, eccetera. E ci sta, sono d'accordo, quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo. Però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
3: sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, siamo stati 5 anni a questa esperienza, tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante, cioè quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa, cioè secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire, e mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi i modi di esprimere che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, io la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima, appunto, sono usciti due singoli, prima è Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto, è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli. E siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa. In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era una sua idea. E poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai, e come io sarei diverso il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità, e quindi dico nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità, e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Tasche, se ce ne puoi parlare. Che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
3: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo, ed è a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine sia dell'album che dei singoli usciti che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto, perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori, figurati il blu che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile, e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore, e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello.

0: Milano, ci vediamo là.
1: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
0: Beh, io sono Baltimora, Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
1: Perfetto, grazie.
0: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Voglio ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista, ringraziamo gli amici di Pizzo per averci ascoltato e niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio allora.
0: In tasca il 29, ciao ciao.

0: amicizia finisce.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Jungle Day.
1: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
2: Ma cosa stai facendo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuale.
2: Ma cosa sono?
1: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
2: Ma che dici?
1: Digital Humanities, Fundamental of Communication Networks.
2: Ma quanti
1: sono? Design for Tropical Climate Series.
2: Ma questo non è male.
1: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
2: Ci scrivo!
1: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
3: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
19: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
20: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Not AM, not FM.
1: Roll it, take four. Yeah. One, two, three.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: today. Change the way you listen to music.
1: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
2: Hey, yo, yo, yo, yo, yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJ.
2: Check it out.
4: This is Roommates.
5: Benvenuti ad un nuovo Roommates. Un'ora di musica
6: con DJ Ludo,
5: con Madonghia,
6: pronti a muoverci.
5: Un'esperienza.
6: Non vediamo l'ora.
5: Dovete muovere il vostro corpo nel modo più particolare che conoscete.
6: A tempo, non a tempo, non ci interessa.
5: L'importante è solo ballare.
6: Ballare.

Under Pressure.

0: at Night.
1: Oh yeah! DJ Ludo in console ci porta un brano degli Shakedown incredibile.
2: State muovendo il vostro corpo?
1: Restate sintonizzati.
2: Le vostre gambe si stanno spostando?
1: I vostri arti sono in movimento?
2: Noi lo speriamo.
1: Balliamo con DJ Ludo e Madonghia in questo Roommates incredibile.

0: Mattia, io mi stavo preoccupando.
1: Dimmi.
0: Ma perché ho realizzato che magari là fuori, nel mondo, no? Nelle migliaia e migliaia di persone, magari ci sono alcune che non sanno ballare.
1: È impossibile. Secondo me prima si comincia a ballare e poi si comincia a camminare, a gattonare.
0: Ma per fortuna che c'è WikiHow, perché ci dice esattamente come ballare. Il primo passo: ballare in stile libero. Muovi la testa a ritmo. Ci sei?
1: A ritmo, vai, ci sono.
0: Lo stai facendo? Bravissimo. Adesso sposta il peso da un piede all'altro.
1: Tutto il peso o metà?
0: Tutto.
1: Vai, ci sono.
0: Adesso fai un passo a tempo con il ritmo.
1: Oddio, qua è un po' in crisi.
0: Aggiungi un po' di movimento con i fianchi.
1: Ah, i fianchi li so muovere.
0: Aggiungi qualche movimento con le braccia.
1: Eccomi.
0: E ci sei.
1: Sto ballando, mamma.
0: Vai, Mattia, continuiamo a ballare con questo roommate.

0: dalla Svezia con gli ABBA alla conga africana. Ma come fai, Ludo? Come fai?
1: Guarda, questo studio, questa console ci sta casando.
0: Ci sta portando ovunque. Io spero che voi stiate ancora ballando, muovendo le mani, muovendo i piedi, muovendo le gambe.
1: Vi abbiamo insegnato come.

0: Mattia,
1: cioè, ho paura.
0: You turn me upside down, guarda.
2: Incredibile.
0: Con la musica che metti mi fai girare.
1: Però dai, Diana Ross.
0: Spacca.
1: La numero uno.
0: Purtroppo stiamo arrivando verso la fine, ma mi sa che con questo caldo magari è anche bene, perché se avete ballato, avete sudato,
1: avete puzzato, come stiamo facendo io e Ludo in questo momento.
0: Noi un sacco, puzziamo un sacco.

0: Mattia, let me talk to you.
1: Tell me, cara.
0: Perché è stata una puntata di Roommates incredibile.
1: Bellissima,
0: potete recuperare anche tutte le altre puntate di Roommates sul sito di Poliradio.
1: Assolutamente.
0: Su Mixcloud, sì. Ovunque, se vi siete divertiti con questa, sicuramente vi divertirete anche con le altre.
1: Abbiamo fatto un po' un bel excursus, siamo arrivati ad Ibiza.
0: Miami, Africa, di tutto.
1: Di tutto e di più. Grazie Ludo per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie Mattia, grazie mille e ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima. Questo è il primo Roommates in cui non ho messo una canzone italiana.
0: Ah, beh, un Roommates di record questo.
1: Oh yes, che bello suonare con te Ludo.

0: Holy Radio Extra.
1: Rest in peace, Scrutinite. We take it slowly.

東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが、

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche puntare.

fresher breath of air after that.

Yes, give me your bed.

You're listening to Polio Radio Extra.

0: get that check.
1: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
2: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina anche.